0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Bambina San Vito. Domandiamo perdono. Signore, salvezza e forza dei deboli, Kyrie eleison. Cristo, sollievo e conforto degli afflitti, Christe eleison. Signore, speranza di chi soffre, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Si compia in ogni luogo, Signore, la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli ottenga da lui parola di verità, la vita nuova promessa a tutti gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Dio è re di tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Dio è Re di tutta la terra.
0: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che Egli ama.
1: Dio è Re di tutta la terra.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non ricorda più la sofferenza, ma per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Dio Padre misericordioso, che ci hai amato con immenso amore fino a dare per noi il tuo unico Figlio, fa che nella perfetta unione con Lui possiamo presentarti un'oblazione degna della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo e all'uomo plasmato con sapienza a tua immagine hai sottomesso ogni creatura vivente, affidandogli tutte le meraviglie dell'universo. Dalla terra lo avevi tratto, ma rigenerandolo nel battesimo gli hai infuso una vita che viene dal cielo. Riconoscenti e ammirati per questo disegno di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode.

0: Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, si raduna per la Santa Cena. Egli ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, o Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta, è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica nell'unità tutti gli invitati alla tua mensa, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Possono irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella speranza. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che il tuo spirito, operante in questi misteri, ci confermi nella tua volontà e ci renda davanti a tutti testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Affidiamo Giulio all'abbraccio della Trinità Santissima perché lo accolga nella pace dei Santi e chiediamo la grazia della misericordia di Dio perché ci consenta di vivere questo momento con il cuore spalancato. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Nella tua bontà, Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo. Cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi che attendiamo la risurrezione di Giulio si ravvivi la speranza per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio. Vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non avere paura, continua a parlare e non tacere». Perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dio è re di tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
2: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe, che egli ama.
1: Dio è re di tutta la terra.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni.
0: Ci alziamo. Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemirete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora. Sin dall'antichità, dai primi tempi, i primissimi tempi in cui l'uomo è comparso sulla terra, quando si trattava di seppellire i morti, l'uomo non lo ha mai fatto in modo casuale. E dai ritrovamenti che hanno fatto gli archeologi si è potuto studiare il metodo con cui gli uomini primitivi seppellivano i propri morti nella posizione che avevano nel grembo materno, perché intuirono che non poteva essere la fine di tutto, ma come una nuova nascita. E noi non seppelliamo più i morti così, perché nel frattempo questa nuova nascita è accaduta nella storia con Gesù. Non c'è bisogno di aspettare una cosa di cui non sappiamo ancora i connotati. Abbiamo già visto storicamente i frutti di questa nuova nascita, ma quello che stiamo celebrando assomiglia al parto, perché da una parte provoca dolore, così come il parto, ma dall'altro è un dolore che è carico di una promessa e qui ciascuno può fare la sua verifica personale. Se quello che sta vivendo assomiglia di più a un sipario che si chiude o a una porta che si apre. Come facciamo a fare questa verifica personale? La prima lettura ci ha aiutato a non confondere le carte in tavola, perché San Paolo, mentre predica, a un certo punto entra in contrasto con gli ebrei che pensavano di saperne più di lui e vanno a chiedere che intervenga l'autorità del tempo. Ma l'autorità del tempo che cosa dice? Dice: guardate che io di questi discorsi non sono interessato, vedetevela voi. Cioè liquida, come se fossero dei discorsi, delle parole, ciò che aveva cambiato la vita di Paolo, l'incontro con Gesù. A questo ci dice, ci aiuta a capire che non facciamo la verifica di quello che stiamo vivendo con modo teorico. Non è nel campo delle opinioni che si gioca la verità della fede, perché nel campo delle opinioni uno può ritenere che siano tutti discorsi, tutte favole, un modo di dire, per star buoni, per consolarsi, per tirare avanti. E tanti pensano così, già i tempi pensarono così, non c'è niente di nuovo. Ma Gallione, così come gli altri ebrei, devono fare i conti, prima ancora che con quello che Paolo dice, col fatto che la sua vita è cambiata, che questo andava, fino a qualche tempo prima, andava con i soldati a prendere i cristiani dove abitavano per ucciderli e il giorno dopo diventa il primo apostolo. Soltanto una vita cambiata costringe chi ci incontra a porsi le domande più vere. In qualche modo, senz'altro, anche la vita di Giulio è stata così, per quello che ha fatto, per quello che ha detto, ma per quello che è stato. Non possiamo liquidarlo tra i ricordi, nessuno possiamo liquidare tra i ricordi e basta. Qualcosa delle persone che vanno rimane in noi, sia che ci siano stati strettamente legati perché genitori, mariti, eccetera, sia perché li abbiamo incrociati per qualche motivo della vita, spesso per i motivi più semplici. Perciò chiediamo, carissimi, di cogliere questa occasione di dolore e di sofferenza, perché domanda un distacco, per capire in che acque stiamo navigando. La mia vita, dovessimo porci questa domanda, la mia vita oggi, a che punto è? A cosa mi sto attaccando? Qual è la ragione che al mattino mi spinge a buttare fuori le gambe dal letto? Cosa mi dà energia? Cosa mi sostiene quando tutto crolla? Chi rimane quando tutti se ne vanno? Chiediamo la grazia di farci queste domande, perché Giulio ci aiuta oggi a non dare per scontato ciò che viviamo quotidianamente, ma a cercarne la ragione, perché questo consente di godersi la vita sul serio e di arrivare il giorno in cui verremo chiamati per nome l'ultima volta a dire lietamente o drammaticamente: Signore, eccomi, vengo da te.
questo stiamo celebrando, per questo possiamo essere, oltre che addolorati, carichi di speranza, perché anche la morte è una chiamata. Supplichiamo la Vergine Maria perché ci riconsegni il gusto della vita così. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci alziamo. Guarda con benevolenza, Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Giulio sia associato alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giulio e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su due file a fianco del feretro di Giulio.

Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Giulio, per il quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace per Cristo nostro Signore. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio di Giulio, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera.

0: Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Giulio, perché ha lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, ti conducano nella santa Gerusalemme, l'eterno riposo.
2: Dona a lui, oh Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Questo nostro fratello e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.